E da qua moletti in boia. O qua di gambe qua, a di gambe. Ehi, ehi, ehi, uè, quando una le dai da toi, cara, quando una le da gigana. Beh, quando un guiguan dice canane cara, diri io guon guiguan guon guiguan guon guiguan. Vai di modi che riano le guiguan le guiguan. Beh, quando ne regua. Beh, quando un guiguan. Nimbo guiguan guiguan guiguan guiguan guiguan guiguan guiguan guiguan guiguan guiguan guiguan guiguan guiguan guiguan guiguan guiguan guiguan guiguan guiguan guiguan guiguan guiguan guiguan guiguan guiguan guiguan. Ugi kuruku gue kuruku gue. Wah ginyava kiono nge gue wavolera. Ugo nge gue. Na tondo nembe zenda wa modikiriria. Ya weekend ya ginyo ikora kwa liru embo. Tatikambi kwa kanane koko change ya nyondo. Ayi wewe. Ayi. We. Nero. Tatikambi kwa. Aya.